0: Intanto mia ragazza occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Che ben volentieri mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

dei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mani. In pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali e la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poco me la do. Compratela, compratela, per poco me la do. Compratela, compratela, per poco me la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di poppi e delle cimici, ho sempre distruttore, i cui certificati autentici vollati toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario

le vostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio spettacolo.

dovete, comprate il mio specifico, per pochi io ve lo do. E muove pare al vitici, sentisce gli apocredici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli avedici, guarisce i panitidi, le scafolle e rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo divento. Mirabile per cimici, mirabile per fegato, guarisce i panitidi, spedisce gli apocredici,

L'ho portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento, dici amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

Ecco qua, così stupendo, si balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: Das!
0: Sì, capisco, intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, e il vapor non se ne vada, e il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peri. Accentemi, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non è

0: del giovinotto! Ehi!
1: Ehi! Signore!
0: Saccio!
1: Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
0: Oh!
1: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi!

0: Va ben, va ben, così.
1: Che cosa fa da ridere? Questo sia un mito. Ora non mi nascondere. Se non la vieni qua, va ben, ora non mi nascondere. Se non la vieni qua, che cosa fa da ridere? Questo sia un mito. Che cosa fa da ridere?

ragazzi, ma di là toccare c'è passione, di che non più, lo sai, non vuole sapere.

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che io tengo.

cantarvi a letta. Uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto

la Nina Condoliera e il senator Tre Denti. Marcarola, due voti.

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale, reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiam, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, se lì non è presente, con me, non mi parla, mi ha vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: petto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: ecco il rivale, mi spezzere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

0: degna di tutto, ehi, signore! Qua, una croce, dai.
1: Una croce? Ne morino.

0: volontà, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguilla e sospirava senza ora di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato,

innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di cuore, ha bisogno di cuore.

0: tutti i miei amanti, quasi parlanti dal piede.
1: Sapete voi tanti, che cuore in sol mi chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi.
1: Il mio letto ne ha vuogini, tornare i tuoi nevassi.
0: Conquistar vorresti il ricco.
1: Del ragazzino mi becco.
0: Un cotino, ma che sino.
1: Bravo che mi prendo.
0: Prendi solo la mia ricetta.
1: Ma tu sono perfetta.
0: Che difetto ti farà?
1: Ma che vita non
0: prendi solo, prendi solo, prendi solo, prendi solo.

seguito l'alchimia. È la bocca così bella, è dopo la spesseria. È la mia piccola fratella, ho seguito con cipello. Pensare con il vento, bruciare i ceneri, bruciare i ceneri. Ma lo vedo, ma li fai tuoi.

sia. Vivere con cella. Vivere con cella. E ancora voi. Sì, lo vedo, prima cella, questa bocca così bella. E domani aspetteria, sì, ecco.

0: Eccola, o quale cresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.
1: Memorino,

0: Sappiate che Nemolino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: Egli lo sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, egli è che questo sovraumano elisir può in un momento

venti dalle stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui, salute e pelle, allegria, fortuna